0: Horizont.
1: E mi chiedo, vale la pena di restare qui abbracciati mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. Se ti guardo dentro agli occhi mentre già mi batte il cuore e ti dico che per me

Baci, baci, di amore mi baci. Ti ho cercato stamattina, mentre il sole si svegliava. Ti ho trovato accanto a me, con la tazza del caffè, pronto caldo che fumava. Mi hai guardato negli occhi, e toccandomi il cuore,